idea via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.

anche al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, chips, da di do.

lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.